0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:33. Radio Mugello. Estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:33 minuti.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: State con noi. State con Radio Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: L'estate arriva quando

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:33 minuti.
4: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 6:03.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: That's one small step.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: giorni.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: mi trovi dentro qualcun altro.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
4: Oh boy.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Ipotesi di omicidio-suicidio nel tratto mugellano dell'autostrada 1. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta lungo l'autostrada nel territorio di Barberino di Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima. A seguito di una segnalazione, nelle prime ore del pomeriggio di giovedì è intervenuta una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti, secondo quanto ricostruisce la questura di Firenze, hanno rinvenuto il corpo dell'uomo e poco distante anche quello di una donna, pare la sua ex compagna. L'auto sulla quale viaggiavano i due è stata rinvenuta ferma sulla corsia di emergenza nei pressi del cavalcavia sulla 1. I corpi dell'uomo e della donna sono stati trovati ai piedi del viadotto dopo una caduta di diverse decine di metri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, la squadra mobile della questura di Firenze, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Il PM di turno coordina gli accertamenti. L'auto è stata posta sotto sequestro. A seguito della segnalazione dell'azienda USL Toscana Centro relativa all'accertamento di un caso di infezione da virus dengue in una persona che ha soggiornato e lavorato nella frazione di Ronta, il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che con un'ordinanza è stato disposto un intervento urgente di disinfestazione contro la zanzara tigre, possibile vettore della malattia. L'intervento effettuato da una ditta specializzata prevede trattamenti larvicidi e adulticidi e interesserà aree pubbliche e private venerdì 4 settembre dalle 8 alle 18 in via Cinti, via delle Fontanelle, via della Stazione, via Faentina e via Stefaneschi. Durante il trattamento è importante rimanere al chiuso con porte e finestre ben chiuse, sospendere gli impianti di ricambio dell'aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere ciotole e ricoveri, raccogliere o proteggere frutta e verdura presenti all'esterno, consentire agli addetti l'accesso alle aree private interessate.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, riunitosi in via straordinaria a San Gaudenzio, ha approvato un atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la Città Metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinese, Monte Falterone e Campigna. L'impegno, ha spiegato la sindaca della città metropolitana, è finalizzato a consolidare la presenza attiva della metrocittà nell'ambito delle attività del parco, facendosi promotrice di progetti condivisi di area e intensificando la presenza dell'ente nei processi decisionali. Saranno promossi accordi di collaborazione e protocolli d'intesa con l'ente parco e i comuni di Londa e San Gaudenzio per definire una programmazione congiunta su mobilità dolce, turismo sostenibile e conservazione naturalistica ambientale. Visti i cambiamenti climatici, il parco rappresenta una grande risorsa e un'enorme opportunità per tutti le cittadine e cittadini dell'area metropolitana e della città di Firenze. Grazie alla collaborazione saranno individuate opportunità di finanziamento congiunte a valere su fondi europei, nazionali e regionali per interventi inerenti alla green economy, il restauro ecologico e alle infrastrutture verdi. Saranno coinvolti gli istituti scolastici superiori del territorio metropolitano in programmi di educazione ambientale, uscite didattiche e campus di formazione organizzati in collaborazione con il parco. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna rappresenta un patrimonio naturale, ambientale e culturale di straordinario valore, custode di biodiversità unica e di aree d'eccellenza riconosciute a livello internazionale. Parco e città metropolitana puntano dunque a promuovere un'azione coordinata finalizzata a trasformare la presenza del parco in un volano strategico di sviluppo sostenibile, turismo green, agricoltura di qualità e conservazione attiva della natura per Londra, San Gaudenzio e l'intero ambito metropolitano. Dopo il rinvio causa maltempo, ecco la nuova data della semifinale di Mugello Sonoro Music Contest che si terrà a Galliano di Mugello. L'appuntamento sarà venerdì 4 settembre alle 21.30 a Galliano nella pista dell'oratorio Anspi. Nella stessa serata la Proloco di Galliano ha organizzato una serata di pasta asciutta e birra sempre presso l'ora pista dell'oratorio dalle 19.30 con pasta asciutta e birra a 10 euro.
1: Sabato 5 settembre alle 16.30 nella sede dell'associazione Ellera in via San Donato a Polcanto l'esperto Vito Peluso spiegherà come costruire un aquilone. L'evento si rivolge a famiglie con bambini e a tutti i curiosi desiderosi di imparare. L'obiettivo è far divertire tutta la comunità, soprattutto le future generazioni, facendo sì che bambini e ragazzi socializzino con i loro coetanei mentre apprendono tecniche artigianali manuali. Accesso gratuito, non è necessaria la prenotazione. L'associazione Ellera offrirà una piccola merenda ai partecipanti, gradito ma non obbligatorio il tesseramento in loco all'APS, gratuito per i minori di 12 anni. L'evento avrà luogo nel giardino e in caso di maltempo avverrà all'interno. È tutto pronto per la 17 37esima edizione di Una Nota per l'evento musicale di solidarietà che venerdì 4 e sabato 5 settembre devolverà come ogni anno l'intero ricavato delle serate in beneficenza. Dopo due anni al Parco Sandro Pertini, la Due Giorni organizzata dall'Associazione Amici delle Biblioteche cambia luogo e si trasferisce al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, uno scenario inedito e dalla posizione più centrale che offre nuove possibilità. Sarà presente un'area street food, tornei di pallavolo, basket e calcio balilla e musica dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Nel corso delle due serate il palco principale ospiterà giovani talenti del panorama artistico locale e regionale. Quest'anno i ricavati di Una Nota per la ricerca verranno devoluti a Fondazione Telethon e contribuiranno a finanziare la ricerca di cure per le malattie rare.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
4: Magica, unica. Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
3: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
8: Un gioioso venerdì. Da Radio Mugello.

0: Sono le 7:32 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
2: Infoline 335 800 1624.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
6: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
7: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Venda. Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km. Prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore. Prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente ai anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001. Offro con piccolo compenso 2 cisterne da 3.000 litri anche singolarmente. 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro. 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di 2 casse originali. Prezzo 250 euro. 320-02-09-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 m x 95 m. 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC. 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21. 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334 79 88 000.
1: Radio Mugello.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
7: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, 100% successi.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: www.radiomugello.it.
2: Ehi, se compro l'erba vado in bicicletta. Ehi, sempre meglio che prendere il tram. Ehi, lo sbirro a costa.

0: smetta di girare, vai dritto. Se parli con me stai zitto. Stai zitto, ma stai zitto.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: para acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Mugello.
2: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: www.radiomugello.it.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
7: con Andrea Cini DJX.
6: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
8: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
9: State con noi, state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
2: Infoline 335 8001624.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 9.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlacio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione.
3: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
2: Borgo San Lorenzo sfiora l'80% di raccolta differenziata, ma l'obiettivo è andare oltre, sollecitando la collaborazione di tutti per garantire sempre maggiore decoro ed avviare e superare le eventuali criticità che si possono riscontrare sul territorio. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo per affrontare questi temi ha promosso un incontro pubblico venerdì 4 settembre alle 18 nella sala del Consiglio in Piazza Dante con la partecipazione di Plures Alia. Sarà l'occasione per fare il punto sul servizio di igiene urbana, spiegare le novità introdotte negli ultimi mesi e raccogliere domande e segnalazioni direttamente da chi vive e lavora sul territorio. Nell'ultimo periodo sono stati introdotti nuovi servizi. Il materiale raccolto viene trattato nel nuovo impianto realizzato nell'area pratese, all'interno di una filiera dedicata al recupero dei tessili e orientata a trasformare i rifiuti.

0: servizi presenti sul territorio, oltre a poter consultare la funzione dove lo butto, che permette di capire come gestire i propri rifiuti e qual è il loro corretto conferimento. Tra i temi dell'incontro anche quello dell'abbandono dei rifiuti, una questione che continua a interessare anche il territorio di Borgo San Lorenzo. Verrà illustrato il servizio rivolto dagli ispettori ambientali e fornito ai cittadini ogni dettaglio per effettuare correttamente le segnalazioni ed incrementare il presidio sul territorio. Verrà ricordato qual è il ruolo del comune e quello del gestore e quali strumenti possono essere utilizzati per contrastare il fenomeno. Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre, concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica, con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutto il mondo. Oggi come oggi, niente meno che 4 settembre 2026. Settembre, inizia il grammofono, inizia il grammofono. Eccolo qua, Peppino, Peppino di Gagliardi. Giusto la canzone che si chiama Settembre.

0: con questa September alla grande
1: Radio Mugello.
0: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
0: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
5: Voglio vederti danzare.
4: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

stamani, perché anche stamattina siamo oltre i limiti, come richieste. No, siamo già oltre i limiti, questo è, però no. Anche se ci hanno chiesto roba rock, ma anche un po' più seria, devo dire bene la cosa, non. Insomma, devo dire per il grammofono, anche no, devo dire vero. Comunque vada, andiamo a sentirci in questo momento dell'arco della giornata, del grammofono alle 9:18, il musicista Nomadi.

facciamo un salto in qua invece. Arriva al 93 con Rotta per casa di Dio. 883 si diceva tutto. Bam,

0: Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
4: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
5: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: proprio che più meglio non si può.
1: Un gioioso venerdì.
0: Eccola
1: da Radio
0: qua.
1: Mugello.
0: Anzi no, che più meglissimo non si può. Comfortably Numb, questi sono i Pink Floyd, dalla 79, altro che...

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo

0: dedicato al grande compositore, direttore Giacomo Loprieno, alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Male.
2: Passa ora via io.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
4: Enigma risolto. Ah!

Poi parolacce, vuol dire il vero, e quindi non è possibile mandarla in onda, non l'avevo sentita prima e vabbè, mi dispiace per chi l'ha chiesta, perché insomma tutte queste parolacce una dietro un'altra, dietro la radio, insomma la nostra radiolina non è così. E comunque uno può pensarla come vuole, questo è il discorso, è un altro, e questo è il grammofono, e quindi come tale il grammofono c'ha dei cliché che sono chiaramente quelli che sono. Comunque grazie per la richiesta, un po' ti abbiamo accontentato, di più di così non posso fare. Grazie ancora e andiamo oltre con Murray Head, Wine Night in Bangkok dal 1984.

Wild Maggie d'Argentini Whips, niente meno che Beatles. Prima della pubblicità, giriti il tag, bella Fabrizio De André in un live dal 79 con la PFM.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
6: Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Stai ascoltando il grammofono, la musica dei ricordi più belli.

0: attenzione al gran finale.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, riunitosi in via straordinaria a San Gaudenzio, ha approvato un atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la Città Metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinese.

0: l'ente parco, i comuni di Londra e San Gaudenzio per definire una programmazione. Mobilità dolce, turismo sostenibile e conservazione naturalistica ambientale. Visti i cambiamenti climatici, il parco rappresenta una grande risorsa e un'enorme opportunità per tutte le cittadine e cittadini dell'area metropolitana e della città di Firenze. Grazie alla collaborazione saranno individuate opportunità di finanziamento congiunte a valere su fondi europei, nazionali e regionali per interventi inerenti alla green economy, il restauro ecologico e alle infrastrutture verdi. Saranno coinvolti gli istituti scolastici superiori del territorio metropolitano in programmi di educazione ambientale, uscite didattiche e campus di formazione organizzati in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna rappresenta un patrimonio naturale, ambientale e culturale di straordinario valore, custode di biodiversità unica e di aree d'eccellenza riconosciute a livello internazionale. Parco e città metropolitana puntano dunque a promuovere un'azione coordinata finalizzata a trasformare la presenza del parco in un volano strategico di sviluppo sostenibile, turismo green, agricoltura di qualità e conservazione attiva della natura per Londra, San Gaudenzio e l'intero ambito metropolitano. Estate 2003 contro estate 2026 a Borgo San Lorenzo, due estati diverse e un unico verdetto di caldo estremo. Il report effettuato dall'esperto di meteorologia Luca Varlani consente un confronto fra due delle estati considerate più calde dall'inizio del nuovo millennio. Nel periodo 1 giugno-31 agosto il risultato è sorprendente. Sulla carta le due estati sono quasi gemelle, con una temperatura massima media pressoché identica, 34,2 gradi nel 2003 contro 34,4 nel 2026, e una media stagionale addirittura leggermente inferiore nel 2026, 25,3 gradi contro 25,6, ma è nel dettaglio che le due estati si differenziano nettamente. Il 2026 ha accumulato 49 giornate con temperature massime uguali o superiori ai 35 gradi contro le 34 del 2003, con una fase di caldo intenso che ha toccato il suo apice a fine luglio, 19 giorni consecutivi sopra questa soglia, contro i 12 dell'estate simbolo del 2003. Il picco assoluto è arrivato il 31 luglio con 39 gradi. Sul fronte notturno il quadro si ribalta, appena 6 notti tropicali, minima non scesa sotto i 20 gradi nel 2026, esattamente la metà delle 12 registrate nel 2003, un segnale di un caldo diurno molto più aggressivo ma di un minore accumulo di calore nelle ore notturne. Anche le piogge raccontano una storia particolare, il totale stagionale 125 mm è risultato addirittura superiore alla media storica, ma oltre un terzo è caduto in un solo giorno, il 26 luglio, la firma di un clima che alterna lunghe fasi siccitose a rovesci intensi e concentrati. Infine un dato che merita attenzione, il confronto tra Borgo San Lorenzo e la stazione urbana di Firenze Università mostra come negli ultimi 7 anni il fondovalle Mugellano stia progressivamente chiudendo il divario di temperatura diurna con la città, fino a superarla proprio in quest'estate 2026, un trend statisticamente significativo che apre interrogativi sul futuro climatico della vallata.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
4: Voglio vederti danzare.
3: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: State con noi. Restate con Radio Mugello.
6: Al gramofono di stamattina.

Beautiful, beautiful, veramente carina, grazie a chi ce l'ha scelta, grazie a chi l'ha scelta, perché quando sentiamo anche qualcosa così che è nuova, che non si sente da tempo, che è nuova per modo di dire, che non si sente da tempo, insomma, per vedermi ti piace, venerdì 4 settembre 2026, su di noi.

solo noi, su di noi, solo noi. Gilbert Becot et matinant. Che mattinata, eccola qua, con Gilbert Becot, lo vuoi? Vai, Gilbert.

Buongiorno stamattina. Probabilmente chi ce l'ha chieste queste due canzoni è un amante della musica francese, e può essere Le Vie Roses 77 insieme a Gilbert Bécaud hanno coperto queste decine di minuti di grammofono di questa mattina. Yeah.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
2: Infoline 335 800 1624.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Torniamo alla musica del grammofono, le vostre richieste. Stamattina è arrivata anche questa, Creep, Radiohead.

0: tutti se lo ricordano di sicuro per tante cose, ma in particolar modo per questa Ricominciamo del 1979.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: piace e poi non provo.
1: If your work sprawls across multiple apps, you need ClickUp.
2: Yeah, you do.
3: It's a single place for your pro.
4: Sta scoppiando l'alba e la città.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km. Prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore. Prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OSS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente ai anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter a zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001. Offro con piccolo compenso 2 cisterne da 3.000 litri anche singolarmente. 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro. 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di 2 casse originali. Prezzo 250 euro. 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 m per 95. 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette e pack. 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21. 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
2: Sono le 10:33.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334-7988-000.
4: Allora mi scuso con chi l'aveva chiesta, questa richiesta è arrivata prestissimo stamani. Me era passata al foglio, dall'altra parte del foglio. Vabbè, nulla, va. Mi scuso ancora, magari se non è ancora lì.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta

0: ogni giorno, anche da Asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
1: State con noi, e state con Radio Mugello.

Bowie. Il passo è breve, basta pigiare un tastino, qui da noi. In altro modo, insomma, voglio dire un po' di differenza. C'è, ma vabbè, è un'altra cosa. Questa è tutta un'altra. La musica è bella per questo. Se vuoi scrivere quanto vuoi.

grandi, grandi, grandi, grandi, grandi, grandi, che più grandi, grandi non si può. Totone Cotugnone, con Innamorati dall'83. Eccolo qua, tutto per me, per te, anche per te. Vabbè.

allora dobbiamo tagliarlo il popolo coppugnone. Ancora tante richieste ci aspettano. The Beatles, Black Sabbath, Tritons, Via Verdi, insomma ce n'è ancora. Ce n'è ancora la Santa Bonavide, come si

0: Allora non mi resta altro che salutarvi con Web Like an Angel. E la cosa è che andiamo un po' in pubblicità, poi torneranno i Beatles, poi ci sarà Steffi's Fashion, versione Tritons, Black Sabbath, Via Verdi e via andare, prima e dopo notiziario. Alla prossima settimana da Andrea Scini, grazie.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
3: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
2: Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Scatta il fuori tutto da Aless Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Aless Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 11.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Dicomano il Consiglio Comunale è convocato per venerdì 4 settembre alle 15 presso la Biblioteca Comunale. Tre i punti all'ordine del giorno, tra cui l'approvazione del regolamento per la disciplina della sosta negli stalli rosa destinati ai veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza e l'approvazione delle modifiche al piano comunale di protezione civile ai sensi della legge regionale toscana. La regione toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425, oppure il numero unico di emergenza 112.
3: È tutto pronto per la 17ª edizione di Una Nota per l'evento musicale di solidarietà che venerdì 4 e sabato 5 settembre devolverà come ogni anno l'intero ricavato delle serate in beneficenza. Dopo due anni al Parco Sandro Pertini, la Due Giorni organizzata dall'Associazione Amici delle Biblioteche cambia luogo e si trasferisce al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, uno scenario inedito e dalla posizione più centrale che offre nuove possibilità. Sarà presente un'area street food, tornei di pallavolo, basket e calcio balilla e musica dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Nel corso delle due serate il palco principale ospiterà giovani talenti del panorama artistico locale e regionale. Quest'anno i ricavati di Una Nota per la ricerca verranno devoluti a Fondazione Telethon e contribuiranno a finanziare la ricerca di cure per le malattie rare.
2: Dopo il rinvio causa maltempo, ecco la nuova data della semifinale di Mugello Sonoro Music Contest che si terrà a Galliano di Mugello. L'appuntamento sarà venerdì 4 settembre alle 21.30 a Galliano nella pista dell'oratorio Anspi. Nella stessa serata la Proloco di Galliano ha organizzato una serata di pasta asciutta e birra sempre presso l'ora pista dell'oratorio dalle 19.30 con pasta asciutta e birra a 10 euro.
3: Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede venerdì 4 settembre alle 21 in Piazza dei Vicari la briscolata in piazza. Sabato 5 settembre alle 10.30 nel Palazzo dei Vicari la presentazione del libro sul D8. Nel centro storico dalle 18 a mezzanotte la serata rinascimentale, una serata immersiva nel Rinascimento fiorentino tra spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori e giochi di gagliardia. Domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo rinascimento fiorentino con spettacoli, dame e cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
4: Voglio vederti danzare.
3: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
6: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12. Ferie finite, soldi finiti? Nessun problema! Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
4: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

devo anch'io mangiare, devo in più sperare in una vita da poter amare. Strade sempre ferme, anime in galera nelle fabbriche e caserne, suoni d'osteria, dei silenzi di periferia.

che ti guardo dritto dentro agli occhi. Se solo mi tocchi sentirai la rabbia scorrere dentro a me. Sentirai la voce della mia indignazione mentre reciti la tua finzione, benedetta dal tuo santo Dio. Una canzone per me, sì per me che ormai di giorno più non spendo e da niente, da nessuno più dipendo.

0: canzone per me, senza se e senza ma.
1: Radio Mugello.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
12: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
13: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
12: Infoline 335 800 1624.
11: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
15: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: sarà Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 12:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Omicidio suicidio sull'autostrada del Sole nei pressi di Barberino di Mugello. Nel pomeriggio di giovedì un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto per poi suicidarsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona di Firenze Nova a Rifredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'auto. Strada. Nel bagagliaio, con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della Polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo, che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante alla ponte autostradale è stato prima trovato il cadavere del 36enne, poi poco distante quello della donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto, sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio. A seguito della segnalazione dell'azienda USL Toscana Centro relativa all'accertamento di un caso di infezione da virus dengue in una persona che ha soggiornato e lavorato nella frazione di Ronta, il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che con un'ordinanza è stato disposto un intervento urgente di disinfestazione contro la zanzara tigre, possibile vettore della malattia. L'intervento effettuato da una ditta specializzata prevede trattamenti larvicidi e adulticidi e interesserà aree pubbliche e private venerdì 4 settembre dalle 8 alle 18 in via Cinti, via delle Fontanelle, via della Stazione, via Faentina e via Stefaneschi. Durante il trattamento è importante rimanere al chiuso con porte e finestre ben chiuse, sospendere gli impianti di ricambio dell'aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere ciotole e ricoveri, raccogliere o proteggere frutta e verdura presenti all'esterno, consentire agli addetti l'accesso alle aree private interessate.
3: Estate 2003 contro estate 2026 a Borgo San Lorenzo, due estati diverse e un unico verdetto di caldo estremo. Il report effettuato dall'esperto di meteorologia Luca Varlani consente un confronto fra due delle estati considerate più calde dall'inizio del nuovo millennio. Nel periodo 1 giugno 31 agosto il risultato è sorprendente. Sulla carta le due estati sono quasi gemelle, con una temperatura massima media pressoché identica, 34,2 gradi nel 2003 contro 34,4 nel 2026, e una media stagionale addirittura leggermente inferiore nel 2026, 25,3 gradi contro 25,6. Ma è nel dettaglio che le due estati si differenziano nettamente. Il 2026 ha accumulato 49 giornate con temperature massime uguali o superiore ai 35 gradi contro le 34 del 2003, con una fase di caldo intenso che ha toccato il suo apice a fine luglio, 19 giorni consecutivi sopra questa soglia contro i 12 dell'estate simbolo del 2003. Il picco assoluto è arrivato il 31 luglio con 39 gradi. Sul fronte notturno il quadro si ribalta, appena 6 notti tropicali, minima non scesa sotto i 20 gradi nel 2026, esattamente la metà delle 12 registrate nel 2003, un segnale di un caldo diurno molto più aggressivo ma di un minore accumulo di calore nelle ore notturne. Anche le piogge raccontano una storia particolare. Il totale stagionale, 125 mm, è risultato addirittura superiore alla media storica, ma oltre un terzo è caduto in un solo giorno, il 26 luglio, la firma di un clima che alterna lunghe fasi siccitose a rovesci intensi e concentrati. Infine un dato che merita attenzione: il confronto tra Borgo San Lorenzo e la stazione urbana di Firenze Università mostra come negli ultimi 7 anni il fondovalle Mugellano stia progressivamente chiudendo il divario di temperatura diurna con la città, fino a superarla proprio in questa estate 2026, un trend statisticamente significativo che apre interrogativi sul futuro climatico della vallata.
2: A partire dal mese di settembre prende il via a Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello, con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo lavoro pulito, non occorre alcuna esperienza specifica ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede venerdì 4 settembre alle 21 in Piazza dei Vicari la briscolata in piazza, sabato 5 settembre alle 10.30 nel Palazzo dei Vicari la presentazione del libro sul D8, nel centro storico dalle 18 a mezzanotte la serata rinascimentale, una serata immersiva nel Rinascimento fiorentino tra spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori e giochi di gagliardia. Domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo Rinascimento fiorentino con spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre. Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato. Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. She heard my head.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
4: Infoline 335 8001624.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Fretta!
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd. Arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Omicidio suicidio sull'autostrada del Sole nei pressi di Barberino di Mugello. Nel pomeriggio di giovedì un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto per poi suicidarsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona di Firenze Nova a Rifredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'autostrada. Nel bagagliaio, con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della Polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo, che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante alla ponte autostradale è stato prima trovato il cadavere del 36enne, poi poco distante quello della donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto, sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio. A seguito della segnalazione dell'azienda USL Toscana Centro relativa all'accertamento di un caso di infezione da virus dengue in una persona che ha soggiornato e lavorato nella frazione di Ronta, il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che con un'ordinanza è stato disposto un intervento urgente di disinfestazione contro la zanzara tigre, possibile vettore della malattia. L'intervento effettuato da una ditta specializzata prevede trattamenti larvicidi, adulticidi e interesserà aree pubbliche e private venerdì 4 settembre dalle 8 alle 18 in via Cinti, via delle Fontanelle, via della Stazione, via Faentina e via Stefaneschi. Durante il trattamento è importante rimanere al chiuso con porte e finestre ben chiuse, sospendere gli impianti di ricambio dell'aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere ciotole e ricoveri, raccogliere o proteggere frutta e verdura presenti all'esterno, consentire agli addetti l'accesso alle aree private interessate. Un'auto è finita nel fiume Faltona, Borgo San Lorenzo, nella giornata di mercoledì, soccorsa una donna di 75 anni. L'incidente è avvenuto in località Ponte Serravalle, lungo la via Faentina. La conducente è stata estratta dal veicolo dai vigili del fuoco.
3: A Dicomano il consiglio comunale è convocato per venerdì 4 settembre alle 15 presso la biblioteca comunale. Tre i punti all'ordine del giorno, tra cui l'approvazione del regolamento per la disciplina della sosta negli stalli rosa destinati ai veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza e l'approvazione delle modifiche al piano comunale di protezione civile ai sensi della legge regionale toscana.
2: A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlaccio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione. Borgo San Lorenzo sfiora l'80% di raccolta differenziata, ma l'obiettivo è andare oltre, sollecitando la collaborazione di tutti per garantire sempre maggiore decoro ed avviare e superare le eventuali criticità che si possono riscontrare sul territorio. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo, per affrontare questi temi, ha promosso un incontro pubblico venerdì 4 settembre alle 18 nella sala del consiglio in piazza Dante, con la partecipazione di Plures Alia. Sarà l'occasione per fare il punto sul servizio di igiene urbana, spiegare le novità introdotte negli ultimi mesi e raccogliere domande e segnalazioni direttamente da chi vive e lavora sul territorio. Nell'ultimo periodo sono stati introdotti nuovi servizi. Il materiale raccolto viene trattato nel nuovo impianto realizzato nell'area pratese, all'interno di una filiera dedicata al recupero dei tessili e orientata a trasformare i rifiuti in nuove risorse. L'incontro sarà anche il momento per illustrare al meglio un altro strumento a disposizione dei cittadini, l'app Aliestra, recentemente aggiornata, attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni, consultare le informazioni relative alla posizione tariffaria, al sistema di raccolta vigente e di servizi presenti sul territorio, oltre a poter consultare la funzione dove lo butto, che permette di capire come gestire i propri rifiuti e qual è il loro corretto conferimento. Tra i temi dell'incontro anche quello dell'abbandono dei rifiuti, una questione che continua a interessare anche il territorio di Borgo San Lorenzo. Verrà illustrato il servizio rivolto dagli ispettori ambientali e fornito ai cittadini ogni dettaglio per effettuare correttamente le segnalazioni ed incrementare il presidio sul territorio. Verrà ricordato qual è il ruolo del comune e quello del gestore e quali strumenti possono essere utilizzati per contrastare il fenomeno. Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21:18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com.
3: Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiali e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
2: A partire dal mese di settembre prende il via a Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali.
3: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
2: Il cinema Garibaldi di Scarperia riapre le sue attività stagionali venerdì 4 settembre dopo un intenso lavoro di riordino e risistemazione dei locali e dopo la fortunata esperienza della rena estiva di cinema nel Palazzo dei Vicari. L'evento scelto per la riapertura intende connettersi alla magia del cinema e alle eccellenze del territorio grazie alla preziosa collaborazione con gli organizzatori del mercato contadino del giovedì di Borgo San Lorenzo, un'esperienza che si ispira ai principi fondanti dell'associazione culturale Arzac, pioniera nazionale nel settore dell'agricoltura pulita e della sana alimentazione. Il programma prevede alle 19:30 l'aperitivo contadino in collaborazione con il mercato contadino, con i prodotti dei produttori del Mugello e della Val di Sieve. A seguire la proiezione del film Agent of Happiness, un film sul tema della ricerca della felicità in Bhutan. Il film sarà in programmazione anche sabato 5 e domenica 6, sempre alle 21:30.
3: Dopo il rinvio causa maltempo, ecco la nuova data data della semifinale di Mugello Sonoro Music Contest che si terrà a Galliano di Mugello. L'appuntamento sarà venerdì 4 settembre alle 21.30 a Galliano nella pista dell'oratorio Anspi. Nella stessa serata la Proloco di Galliano ha organizzato una serata di pasta asciutta e birra sempre presso l'ora pista dell'oratorio dalle 19.30 con pasta asciutta e birra a 10 euro.
2: In occasione delle giornate rinascimentali di Scarperia, la Bottega d'Arte apre le sue porte in piazza della Torricella per un'esperienza immersiva dedicata alle antiche tecniche artistiche del Rinascimento. I partecipanti potranno sperimentare la preparazione dei colori a tempera all'uovo secondo l'antica tradizione delle botteghe rinascimentali e la creazione di una lettera istoriata su pergamena impreziosita con foglia oro. Un laboratorio pratico a cura della pittrice Elisa Marianini rivolto ad adulti e bambini per riscoprire le tecniche dei grandi maestri e vivere in prima persona l'atmosfera di una bottega rinascimentale. Gli appuntamenti della durata di un'ora e mezzo circa sono sabato 5 settembre alle 18.30 e domenica 6 settembre alle 11 alle 17. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 339 2933 799. Massimo 18 partecipanti per ciascun laboratorio. Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Una serata tra la storia etrusca e il fascino dell'universo. Sabato 5 settembre alle 21 il gruppo archeologico di Comanese organizza un evento speciale nell'area archeologica di Frascole nel comune di Dicomano. Il titolo è Parliamo di stelle sotto le stelle, immagini dal cosmo, pianeti, stelle e galassie nell'atmosfera magica degli scavi etruschi, a cura di Enrica Giuntini e Riccardo Seghi. Ingresso libero. Per informazioni gruppo archeodicomanese@gmail.com. Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino sabato 5 settembre alle 21 nella Sala Rossa. In programma il Sindaco Contadino, spettacolo teatrale con testo e regia di Ulderico Pesce che racconta la vita di Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico e poeta della civiltà contadina del Sud Italia. Lo spettacolo è tratto dall'opera di Rocco Scotellaro e Amelia Rosselli. Ingresso gratuito. Domenica 6 settembre danze nel silenzio, coreografie e musica dal vivo a cura di Company Blue. Prosegue la rassegna cinematografica estiva itineranti Liberamente Cinema proposta dall'amministrazione comunale di Vaglia. Il quarto appuntamento a Fontebuona venerdì 4 settembre alle 21.15 presso il Circolo Arci Chiari di Luna con la proiezione del film di animazione per famiglie Encanto. La rassegna arriverà al termine col quinto e ultimo appuntamento domenica 6 settembre alle 21.15 a Caselline presso il giardino del centro civico con la proiezione del film Grazie Ragazzi. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede venerdì 4 settembre alle 21 in Piazza dei Vicari la briscolata in piazza, sabato 5 settembre alle 10.30 nel Palazzo dei Vicari la presentazione del libro sul D8, nel centro storico dalle 18 a mezzanotte la serata rinascimentale, una serata immersiva nel Rinascimento fiorentino tra spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori e giochi di gagliardia. Domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo Rinascimento fiorentino con spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca. Il calcio storico fiorentino arriva a Firenzuola domenica 6 settembre. Il programma prevede alle 16 la sfilata storica con l'esibizione dei bandierai degli Uffizi, partenza da Porta Fiorentina, corteo per via Villani fino a Porta Bolognese, rientro in via Villani fino a Piazza Agnolo, esibizione dei bandierai e rientro al campetto della piscina. Alle 17.30 partita del calcio storico fiorentino presso il campetto della piscina comunale di Firenzuola. L'evento organizzato dai veterani del calcio storico fiorentino Associazione 50 Minuti sarà un'occasione unica per vivere da vicino uno degli spettacoli più affascinanti della tradizione fiorentina. L'intera manifestazione è dedicata alla raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sabato 5 settembre alle 16.30 nella sede dell'associazione Ellera in via San Donato a Polcanto l'esperto Vito Peluso spiegherà come costruire un aquilone. L'evento si rivolge a famiglie con bambini e a tutti i curiosi desiderosi di imparare. L'obiettivo è far divertire tutta la comunità, soprattutto le future generazioni, facendo sì che bambini e ragazzi socializzino con i loro coetanei mentre apprendono tecniche artigianali manuali. Accesso gratuito, non è necessaria la prenotazione. L'associazione Ellera offrirà una piccola merenda ai partecipanti, gradito ma non obbligatorio il tesseramento in loco all'APS, gratuito per i minori di 12 anni. L'evento avrà luogo nel giardino e in caso di maltempo avverrà all'interno. È tutto pronto per la 17esima edizione di Una Nota per l'evento musicale di solidarietà che venerdì 4 e sabato 5 settembre devolverà come ogni anno l'intero ricavato delle serate in beneficenza. Dopo 2 anni al Parco Sandro Pertini, la 2 giorni organizzata dall'Associazione Amici delle Biblioteche cambia luogo e si trasferisce al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, uno scenario inedito e dalla posizione più centrale che offre nuove possibilità. Sarà presente un'area street food, tornei di pallavolo, basket e calcio balilla e musica dal vivo e DJ set fino a tardanotte. Nel corso delle 2 serate il palco principale ospiterà giovani talenti del panorama artistico locale e regionale. Quest'anno i ricavati di Una Nota per la ricerca verranno devoluti a Fondazione Telethon e contribuiranno a finanziare la ricerca di cure per le malattie rare.
3: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
5: con Andrea Cini DJX.
4: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
11: State con noi e state con Radio Mugello.

per noi. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Senti che bel rumore.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec

0: Produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
2: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
5: Voglio vederti danzare.
4: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
7: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
6: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
8: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
6: Infoline 335 800 1624.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
8: con Andrea Cini DJX.
7: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974 i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: Il Castelluccio Country Resort Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
9: Sono le 14:31.
12: Pomeriggio in musica con Radio Mugello. Radio Mugello.
10: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.
13: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qua.

0: Radio Mugello.
1: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
2: Infoline 335 8001624.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it www.radiomugello.it.

0: Italia Starter Pack.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: domenica.
1: Radio Mugello.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tutto nella tua musica del cuore.
1: Radio Mugello.
2: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
3: con Andrea Cini DJX.
2: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
11: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
12: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sto cercando qualcosa. Mentre dorme questa città, sotto la nostra schiena nuda. Sto cercando qualcosa. Sto cercando qualcosa.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
4: Infoline 335-8001-624.
6: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Cari amiche e cari amici, come state? Tutto bene? Fa ancora caldo anche dalle vostre parti, nonostante sia partito settembre che ci accompagnerà verso l'autunno? Sarà un autunno caldo, credo, almeno sicuramente dal punto di vista politico. In queste settimane il generale, senza offesa per l'esercito italiano verso cui ho il massimo rispetto, ha emesso il suo programma politico. Più che futuro nazionale, l'ho letto, lo chiamerei trassato remoto ultranazionalista oppure futuro anteriore nostalgico. La cosa che francamente mi ha fatto tanto ridere è che leggendolo in alcuni passaggi emergono le stesse identiche idee retrograde e allucinanti di un certo integralismo islamico che loro, dico loro, ripeto loro, cioè quelli del partito del generale, criticano aspramente minacciando la remigrazione. Comunque, tra i punti del programma, centralità della cultura italiana, che babbari tremate, verrete sostituiti da tramezzinoteche al prosciutto crudo nazionale, Rai Scuola intanto è stata abolita a favore di un canale sulla cultura italiana. Esiste solo una famiglia naturale, fondata su un uomo e una donna, niente unioni civili fra persone dello stesso sesso e adozioni riservate alle coppie eterosessuali. Assolutamente contro l'aborto e guai a nominare politiche di o corsi di formazione o similari riguardanti l'identità di genere e il femminicidio, ma non esiste. Poi ce l'hanno con l'immigrazione, linea molto restrittiva, forte opposizione all'immigrazione di massa, maggiore attenzione, sicurezza e controlli alle frontiere. In pratica, via, tutti tornatevene a casa vostra. Dovrebbero saperlo che via tutti significherebbe paralisi dell'economia italiana, che va avanti anche perché tantissima manodopera è dei fratelli stranieri. Per quanto riguarda l'Europa, non solo si vorrebbe uscirne, ma futuro nazionale vorrebbe un'Europa composta da nazioni sovrane con una revisione dei trattati, cioè in pratica dei feudi, e naturalmente l'uscita dall'euro. Mi aspetto, al posto delle Olimpiadi, delle giostre e combattimenti di paladini. Politica estera, assolutamente contro l'attuale sostegno italiano all'Ucraina e favorevole a riaprire rapporti economici diplomatici con la Russia. Il Financial Times, che non è una rivistina di gossip, parla addirittura del partito del generale come un cavallo di Troia russo verso l'Italia. Per quanto riguarda ambiente ed economia, grandi critiche alle politiche del Green Deal, considerate penalizzanti per industria, agricoltura e competitività italiana. Quindi inquiniamo senza pietà, poi tanto arriveranno uragani, ghiacciai si sciolgono, crollano le montagne, ma chi cazzo se ne frega? Per quanto riguarda la libertà di espressione, si vuole limitare il cosiddetto reato d'opinione, cioè le idee, anche controverse, non devono essere perseguitate penalmente finché non si traducono in atti concreti di violenza. Quindi, via libera al fascismo e al nazismo, starnazzati dai palchi e dai raduni, basta che non si prendano sprangate. Non è agghiacciante solo il programma, ma anche e soprattutto che c'è chi ci crede e ha intenzione di votarlo. Qui ci vuole un'unione di massa a sinistra, ma anche la destra, per arginare questo rigurgito pericoloso, molto pericoloso. Alla prossima.
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000.
5: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
4: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Mi conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 16.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Ipotesi di omicidio-suicidio nel tratto mugellano dell'autostrada 1. Un uomo si è lanciato nel vuoto dalla viadotto Alteta lungo l'autostrada nel territorio di Barberino di Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima. A seguito di una segnalazione, nelle prime ore del pomeriggio di giovedì è intervenuta una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti, secondo quanto ricostruisce la questura di Firenze, hanno rinvenuto il corpo dell'uomo e poco distante anche quello di una donna, pare la sua ex compagna. L'auto sulla quale viaggiavano i due è stata rinvenuta ferma sulla corsia di emergenza nei pressi del cavalcavia sulla 1. I corpi dell'uomo e della donna sono stati trovati ai piedi del viadotto dopo una caduta di diverse decine di metri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, la squadra mobile della questura di Firenze, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Il PM di turno coordina gli accertamenti. L'auto è stata posta sotto sequestro.
3: Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiale, non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
2: A partire dal mese di settembre prende il via a Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan, l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o una aiuola, adottare un giardino, uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali. Prosegue la rassegna cinematografica estiva itinerante Liberamente Cinema, proposta dall'amministrazione comunale di Vaglia. Il quarto appuntamento a Fontebuona venerdì 4 settembre alle 21:15 presso il Circolo Arci Chiari di Luna, con la proiezione del film di animazione per famiglie Encanto. La rassegna arriverà al termine col quinto e ultimo appuntamento domenica 6 settembre alle 21:15 a Caselline presso il giardino del centro civico, con la proiezione del film Grazie ragazzi.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conat.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
5: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
13: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
14: State con noi, estate con Radio Mugello.
15: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: me torni.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km. Prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana. Cana referenziata libera dalla 1 settembre 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia Borgo San Lorenzo 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso 2 cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di 2 casse originali prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 m x 95 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette PAC 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64.

0: grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
2: Infoline 335 800 1624.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A seguito della segnalazione dell'azienda USL Toscana Centro relativa all'accertamento di un caso di infezione da virus dengue in una persona che ha soggiornato e lavorato nella frazione di Ronta, il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che con un'ordinanza è stato disposto un intervento urgente di disinfestazione contro la zanzara tigre, possibile vettore della malattia. L'intervento effettuato da una ditta specializzata prevede trattamenti larvicidi e adulticidi e interesserà aree pubbliche e private venerdì 4 settembre dalle 8 alle 18 in via Cinti, via delle Fontanelle, via della Stazione, via Faentina e via Stefaneschi. Durante il trattamento è importante rimanere al chiuso con porte e finestre ben chiuse, sospendere gli impianti di ricambio dell'aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere ciotole e ricoveri, raccogliere o proteggere frutta e verdura presenti all'esterno, consentire agli addetti l'accesso alle aree private interessate.
3: Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Per sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
2: Borgo San Lorenzo sfiora l'80% di raccolta differenziata, ma l'obiettivo è andare oltre, sollecitando la collaborazione di tutti per garantire sempre maggiore decoro ed avviare e superare le eventuali criticità che si possono riscontrare sul territorio. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo per affrontare questi temi ha promosso un incontro pubblico venerdì 4 settembre alle 18 nella sala del Consiglio in Piazza Dante, con la partecipazione di Plures Alia. Sarà l'occasione per fare il punto sul servizio di igiene urbana, spiegare le novità introdotte negli ultimi mesi e raccogliere domande e segnalazioni direttamente da chi vive e lavora sul territorio. Nell'ultimo periodo sono stati introdotti nuovi servizi. Il materiale raccolto viene trattato nel nuovo impianto realizzato nell'area pratese, all'interno di una filiera dedicata al recupero dei tessili e orientata a trasformare i rifiuti in nuove risorse. L'incontro sarà anche il momento per illustrare al meglio un altro strumento a disposizione dei cittadini, l'app Aliestra, recentemente aggiornata, attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni, consultare le informazioni relative alla posizione tariffaria, al sistema di raccolta vigente e di servizi presenti sul territorio, oltre a poter consultare la funzione dove lo butto, che permette di capire come gestire i propri rifiuti e qual è il loro corretto conferimento. Tra i temi dell'incontro anche quello dell'abbandono dei rifiuti, una questione che continua a interessare anche il territorio di Borgo San Lorenzo. Verrà illustrato il servizio rivolto dagli ispettori ambientali e fornito ai cittadini ogni dettaglio per effettuare correttamente le segnalazioni ed incrementare il presidio sul territorio. Verrà ricordato qual è il ruolo del comune e quello del gestore e quali strumenti possono essere utilizzati per contrastare il fenomeno.
3: A Dicomano il Consiglio Comunale per venerdì 4 settembre alle 15 presso la biblioteca comunale. Tre i punti all'ordine del giorno, tra cui l'approvazione del regolamento per la disciplina della sosta negli stalli rosa destinati ai veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza e l'approvazione delle modifiche al piano comunale di protezione civile ai sensi della legge regionale toscana.
2: Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede venerdì 4 settembre alle 21 in Piazza dei Vicari la briscolata in piazza, sabato 5 settembre alle 10.30 nel Palazzo dei Vicari la presentazione del libro sul D8, nel centro storico dalle 18 a mezzanotte la serata rinascimentale, una serata immersiva nel Rinascimento fiorentino tra spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori e giochi di gagliardia. Domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo rinascimento fiorentino con spettacoli, dame e cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca.
3: Dopo il rinvio causa maltempo, ecco la nuova data della semifinale di Mugello Sonoro Music Contest che si terrà a Galliano di Mugello. L'appuntamento sarà venerdì 4 settembre alle 21.30 a Galliano nella pista dell'oratorio Anspi. Nella stessa serata la Proloco di Galliano ha organizzato una serata di pasta asciutta e birra, sempre presso l'ora pista dell'oratorio, dalle 19.30 con pasta asciutta e birra a 10 euro.
2: Una serata tra la storia etrusca e il fascino dell'universo. Sabato 5 settembre alle 21 il gruppo archeologico dicomanese organizza un evento speciale nell'area archeologica di Frascoli nel comune di Dicomano. Il titolo è Parliamo di stelle sotto le stelle, immagini dal cosmo, pianeti, stelle e galassie nell'atmosfera magica degli scavi etruschi. A cura di Enrica Giuntini e Riccardo Seghi. Ingresso libero. Per informazioni gruppo archeodicomanese @gmail.com.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
9: Voglio vederti danzare.
8: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Buongiorno cari ascoltatori di Radio Mugello, siamo qui su queste frequenze con una nuova puntata di Facciamo Eco. Io sono Maria Cristina, come sempre, a portarvi informazioni e spunti di riflessione per fare eco all'ecologia. In questo caso tratteremo il tema dei nuovi OGM, di cui abbiamo già parlato in altre occasioni, perché purtroppo sono un argomento che ci sta riguardando molto da vicino, perché l'Europa ha dato un sostanziale via libera alle nuove tecniche genomiche e quindi ci sono delle conseguenze da cui tenere di conto. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: In un futuro non molto lontano, questa è la storia che ci viene raccontata all'inizio di quest'articolo di Francesco Pagnè su Amterranuova, Gabriella, piccola contadina del Basso Piemonte, potrebbe vedersi arrivare di punto in bianco la denuncia di una grande azienda sementiera i cui ispettori hanno rilevato nei suoi campi geni brevettati nelle pannocchie del mais antico che coltiva da decenni. Ma com'è successo? Com'è potuto succedere? Il vicino ha seminato un mais geneticamente modificato con nuove tecniche genomiche, cosiddette NGT, realizzato dalla stessa azienda sementiera che ne ha tessuto lodi sperticate. Costa caro, certo, ma gli hanno detto che ne vale davvero la pena. Ma così impollinatori e vento hanno contaminato campi contigui. E se le piante degli agricoltori confinanti esprimono quei tratti genetici senza aver acquistato la pianta di proprietà dell'impresa, possono passare guai giudiziari. Gabriella è accusata infatti di contraffazione e furto di proprietà intellettuale. Pensa un po', non ha rubato quei semi, ne è stata inquinata, ma sarà lei a dover dimostrare in tribunale la sua innocenza, pena il sequestro e la distruzione del raccolto. Ma la grande azienda le tende un ramoscello d'ulivo: se vuole evitare la causa, d'ora in avanti dovrà acquistare il mais NGT brevettato. Semplice, no? Cambio di scena, un'altra storia. Fabio è al suo supermercato di fiducia per fare la spesa. Guarda gli ingredienti dei prodotti, cerca quelli biologici ed evita cibi ultraprocessati, soprattutto quelli geneticamente modificati. Prima c'era infatti l'obbligo di dichiarare la presenza di OGM in etichetta. Oggi però gli OGM si chiamano NGT e tracciabilità ed etichettatura sono state abolite. Fabio mette nel carrello un pacco di cornflakes per la colazione, convinto di aver fatto la scelta giusta. C'era anche lo sconto, ma in verità non ha più elementi per sapere da dove viene la materia prima. Come si sentirà quando verrà a
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
2: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
3: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Vi ho dunque letto poco fa due storie possibili che il futuro con i nuovi NGT, nuovi organismi geneticamente modificati, si potrebbero presentare facilmente nella nostra vita quotidiana. Sono due storie che potrebbero davvero essere la realtà in Europa tra un paio d'anni, quando il nuovo regolamento UE sulle piante prodotte tramite le nuove tecniche genomiche NGT entrerà definitivamente in vigore. Non sono bastate le preoccupazioni degli agricoltori biologici, dei contadini, dei consumatori e di una parte del mondo scientifico. Non è bastata una protesta pubblica organizzata a Strasburgo davanti al Parlamento europeo lo scorso 16 giugno. Nella seduta del giorno successivo, l'Eurocamera ha votato per liberalizzare gli organismi geneticamente modificati ottenuti con le NGT. L'emiciclo ha registrato la compattezza di tutto il blocco che va dai liberali all'estrema destra, capace di raggiungere una cinquantina di voti in più rispetto all'ala progressista composta da socialdemocratici, sinistra e verdi. Ora il testo è legge nel vecchio continente, automaticamente valida e immodificabile in tutti gli stati membri. L'effettiva implementazione si avrà poi a metà del 2028, il tempo di mettere a punto i dispositivi previsti dalla norma. Dopo 25 anni, con questo provvedimento, l'Unione Europea ha cessato di avere una regolamentazione basata sul principio di precauzione per quanto riguarda tutti gli OGM realizzati con queste biotecnologie. La gran parte dei prodotti agricoli e alimentari geneticamente modificati infatti non sarà più sottoposta né a valutazione del rischio né a tracciabilità né etichettatura. E io mi chiedo, ma è mai possibile che questo comportamento possa venire assimilato ad un comportamento di riguardo nei confronti della popolazione e di quello che può succedere? Ma vi sembra che sia un'attitudine corretta questa?
0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Sono le 17:34.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Non vai da Conat?
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
7: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine. Venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta. Domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
6: Infoline 335 800 1624.
8: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiane e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
9: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: State con noi, state con Radio Mugello.
12: Dunque abbiamo detto che l'Unione Europea ha alla fine, a metà giugno, approvato la possibilità di utilizzare questi prodotti geneticamente modificati senza che questo venga dato come informazione alla popolazione. Quindi noi non sapremo se mangiamo o non mangiamo qualcosa di geneticamente modificato, quindi attaccando pesantemente la nostra libertà di scelta. Il regolamento individua due categorie di nuovi OGM, gli NGT1 e gli NGT2. Nel perimetro della prima entrano gli organismi dei quali vengono modificati un massimo di 20 nucleotidi, le molecole base che compongono il DNA. Questi verranno considerati equivalenti ai prodotti della natura o della selezione convenzionale, privati di ogni monitoraggio o tracciabilità, cioè non verranno assolutamente più monitorati, quindi non si saprà più assolutamente associare certe conseguenze a loro e quindi fatti nostri.

0: I Paesi membri dell'UE perderanno la facoltà, oggi esercitata dalla maggior parte di essi, di vietare la coltivazione sul territorio nazionale. Ecco. La NG2E2 invece sono piante con modifiche genetiche superiori ai 20 nucleotidi, verranno invece regolamentate un po' più strettamente, ma sempre meno degli OGM di prima generazione. In ogni caso, oggi oltre il 90% della ricerca si concentra sugli NGT1, che naturalmente sono molto più semplici da diffondere perché non hanno proprio nessun tipo di controllo, anzi. La soglia dei 20 nucleotidi è stata spesso contestata come arbitraria e scientificamente infondata, poiché non sarebbe tanto la dimensione quanto la qualità delle modifiche impresse nell'ingegneria genetica a produrre effetti potenzialmente dannosi negli organismi manipolati, naturalmente, mi viene da dire. Tuttavia, oggi questo assunto è diventato base legale. Secondo Alessandro Mostaccio, presidente del Movimento Consumatori, la maggioranza dei cittadini e consumatori italiani ed europei è nettamente contrario al consumo di alimenti geneticamente modificati, siano questi modificati con tecniche precedenti oppure con le NGT. Siamo di fronte ad un arretramento senza precedenti nel sistema di garanzie costruito in decenni.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
2: Accendi Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: that's great.
1: Insomma, siamo arrivati a questo punto fondamentale della questione. Con l'approvazione attuata dall'Unione Europea di queste nuove tecniche di manipolazione genetica sotto i 20 nucleotidi, la nostra libertà di scelta, il nostro diritto di sapere cosa mangiamo e poter scegliere in modo consapevole è stato di fatto svuotato, non ha più senso di esistere. Non ha più ragione di esistere, è pazzesco questo. I nuovi OGM sono stati promossi come un ritrovato tecnologico in grado di offrire agli agricoltori piante più produttive e resistenti al cambiamento climatico, assunto ancora per nulla verificato. A 20 anni dall'emersione dei primi tra questi nuovi metodi, infatti, sono appena 4 i prodotti sul mercato, nessuno dei quali contratti di sostenibilità. La maggior parte della ricerca, inoltre, si concentra ancora su tratti come la resistenza agli erbicidi o la produzione di tossine insetticide, come per gli OGM di prima generazione. La differenza sarebbe che nelle GT/NGT permettono di modificare il DNA di una forma di vita senza l'inserimento di geni provenienti da specie sessualmente incompatibili. Si divertono proprio questi ingegneri, veramente. La propaganda sostiene che così, invece di un processo contro natura, saremo di fronte a un'operazione pseudonaturale che prevede di eliminare sequenze genetiche di un organismo o inserirne di nuove ma provenienti da specie compatibili. Eppure le agenzie scientifiche confermano che la differenza tra un incrocio tradizionale e l'ingegneria genetica esiste come. Ed è per questo che eliminare la valutazione del rischio espone a potenziali problemi sanitari. E questo è facile da capire anche solo per il tempo: se ci sono delle modifiche a livello genetico in natura, queste si attuano nel corso di un tempo molto molto lungo, non certamente da un seme ad un altro seme.
2: Radio Mugello.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Quindi, le NGT, queste nuove forme di manipolazione genetica, i loro prodotti rimangono in ogni caso entità non essenzialmente biologiche, perché sono brevettabili. Un procedimento tecnico per ottenere una modifica del DNA, così come la stessa sequenza genetica è trasferita dentro un organismo vivente, generano altro da ciò che produce l'evoluzione naturale, che per definizione giuridica non è sottoponibile a brevetto, e questo è fondamentale da sottolineare. Il regolamento approvato a Strasburgo, pertanto, sdogana la diffusione nell'ambiente di organismi modificati e brevettati, dietro la premessa che si tratti di prodotti indistinguibili da quelli della natura, lo hanno deciso loro. Questo ha preoccupato le organizzazioni del biologico, dell'agricoltura contadina e le piccole aziende sementiere. 21 organizzazioni italiane che rappresentano gli interessi dell'agricoltura bio, dei contadini, dell'ambiente e dei consumatori hanno denunciato come i brevetti sui nuovi GM siano di proprietà di poche grandi multinazionali come Corteva, Bayer, Monsanto, Syngenta, KiwiUS, Limagrain e BASF. Senza obbligo di rendere pubblici i metodi di rilevamento, gli agricoltori e le piccole e medie imprese sementiere rimarranno indifesi in caso di contaminazione dovuta alla coltivazione di OGM NGT nei campi vicini. Ma soprattutto rimaniamo indifesi noi che veniamo a contatto, costretti a consumare prodotti che non sappiamo che origine hanno, come sono stati determinati, coltivati, anche se magari la nostra fonte è una fonte assolutamente affidabile. Questo è veramente un problema grandissimo che offende le persone, perché ne offende una capacità fondamentale che ci caratterizza come esseri umani, quindi quella della libertà di scelta e soprattutto per quanto riguarda la nostra scelta alimentare. Continueremo con questo argomento senz'altro, perché appunto ci riguarda moltissimo. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Radio Mugello Notizie.
2: Omicidio suicidio sull'autostrada del Sole nei pressi di Barberino di Mugello. Nel pomeriggio di giovedì un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto per poi suicidarsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona Firenze Nova di Rifredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'autostrada. Nel bagagliaio con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della Polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo, che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante al ponte autostradale è stato trovato prima il cadavere del 36 e poi poco distante quello della donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto, sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio.
9: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio-Borgo San Lorenzo. Previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano e il 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
2: In occasione delle giornate rinascimentali di Scarperia, la Bottega d'Arte apre le sue porte in Piazza della Torricella per un'esperienza immersiva dedicata alle antiche tecniche artistiche del Rinascimento. I partecipanti potranno sperimentare la preparazione dei colori a tempera all'uovo secondo l'antica tradizione delle botteghe rinascimentali e la creazione di una lettera istoriata su pergamena impreziosita con foglia oro. Un laboratorio pratico a cura della pittrice Elisa Marianini, rivolto ad adulti e bambini per riscoprire le tecniche dei grandi maestri e vivere in prima persona l'atmosfera di una bottega rinascimentale. Gli appuntamenti, della durata di un'ora e mezzo circa, sono sabato 5 settembre alle 18:30 e domenica 6 settembre alle 11 alle 17:30. 17. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 339 2933 799. Massimo 18 partecipanti per ciascun laboratorio. Sabato 5 settembre una giornata interamente dedicata a Rocco Scotellaro e Vincenza Castria tra letteratura, diritti civili e teatro. Il territorio mugellano ospita un doppio appuntamento a ingresso libero tra il Teatro Comunale Corsini di Barberino di Mugello e il Parco Mediceo di Pratolino a Vaglia. Due eventi dedicati alla memoria e all'eredità umana, politica e letteraria di Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico e indimenticato poeta della civiltà contadina del Mezzogiorno, su impulso dell'Associazione dei Lucani a Firenze in collaborazione con la città metropolitana di Firenze e il comune di Barberino di Mugello. La giornata prenderà il via alle 17.30 al Teatro Comunale Corsini di Barberino di Mugello con l'incontro dal titolo Sempre Nuova e l'Alba. Il convegno tratterà di Scotellaro e Vincenza Castria, nativa di Montescaglioso e figura di rilievo del movimento operaio e contadino lucano e meridionale, nonché portavoce della questione femminile. L'iniziativa sarà aperta dai saluti istituzionali della sindaca di Barberino di Mugello Sara Di Maio e del consigliere delegato della città metropolitana di Firenze Nicola Armentano. Seguiranno gli interventi accademici e storici di Teresa Megale, docente dell'Università degli Studi di Firenze, di Valdo Spini, oltre alle testimonianze dei sindaci Paolo Paradiso di Tricarico e Vincenzo Zito di Montescaglioso, di Francesco Novello, congiunto di Vincenza Castria, e dell'attore e regista Ulderico Pesce. A scandire i vari momenti del pomeriggio saranno gli intermezzi musicali dedicati ai temi dell'emigrazione eseguiti dalla band Carpineta Futuro Remoto. La celebrazione proseguirà poi in serata al Parco Mediceo di Pratolino nell'ambito della rassegna Un Parco di Musica con il sindaco contadino. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
10: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
11: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
4: Voglio vederti danzare.
3: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: State con noi, state con Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.
4: Guess who? You miss me? Jessica Simpson.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: volare.
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre. Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
4: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69.

0: Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbek produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbek, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: State con noi. Estate con Radio Mugello.
2: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
3: Ba ba ba ba. Mm-hmm. Aha, aha.
4: Oh, this is the
5: Yeah.

0: Sono le 18 e 49 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Omicidio suicidio sull'autostrada del Sole nei pressi di Barberino di Mugello. Nel pomeriggio di giovedì un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto per poi suicidarsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona Firenze Nova di Rifredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'autostrada. Nel bagagliaio con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della Polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo, che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante al ponte autostradale è stato trovato prima il cadavere del 36 e poi poco distante quello della donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto, sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio. Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21:18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com.
3: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 1893 39 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Bicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Bicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio-Borgo San Lorenzo. Previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
2: A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlaccio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione.
3: Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiali e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
2: A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune. Per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali.
3: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112. Dopo il rinvio causa maltempo, ecco la nuova data della semifinale di Mugello Sonoro Music Contest che si terrà a Galliano di Mugello. L'appuntamento sarà venerdì 4 settembre alle 21.30 a Galliano nella pista dell'oratorio Anspi. Nella stessa serata la Proloco di Galliano ha organizzato una serata di pasta asciutta e birra sempre presso l'ora pista dell'oratorio dalle 19.30 con pasta asciutta e birra a 10 euro.
2: Il cinema Garibaldi di Scarperia riapre le sue attività stagionali venerdì 4 settembre dopo un intenso lavoro di riordino e risistemazione dei locali e dopo la fortunata esperienza dell'arena estiva di cinema nel Palazzo dei Vicari. L'evento scelto per la riapertura intende connettersi alla magia del cinema e alle eccellenze del territorio grazie alla preziosa collaborazione con gli organizzatori del mercato contadino del giovedì di Borgo San Lorenzo, un'esperienza che si ispira ai principi fondanti dell'Associazione Culturale Arzac, pioniera nazionale nel settore dell'agricoltura pulita e della sana alimentazione. Il programma prevede alle 19.30 l'aperitivo contadino in collaborazione con il mercato contadino, con i prodotti dei produttori del Mugello e della Val di Sieve. A seguire la proiezione del film Agent of Happiness, un film sul tema della ricerca della felicità in Bhutan. Il film sarà in programmazione anche sabato 5 e domenica 6, sempre alle 21.30. È tutto pronto per la 17esima edizione di Una Nota per l'evento musicale di solidarietà che venerdì 4 e sabato 5 settembre devolverà come ogni anno l'intero ricavato delle serate in beneficenza. Dopo due anni al Parco Sandro Pertini, la Due Giorni organizzata dall'Associazione Amici delle Biblioteche cambia luogo e si trasferisce al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, uno scenario inedito e dalla posizione più centrale che offre nuove possibilità. Sarà presente un'area street food, tornei di pallavolo, basket e calcio balilla e musica dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Nel corso delle due serate il palco principale ospiterà giovani talenti del panorama artistico locale e regionale. Quest'anno i ricavati di Una Nota per la ricerca verranno devoluti a Fondazione Telethon e contribuiranno a finanziare la ricerca di cure per le malattie rare. Sabato 5 settembre alle 16.30 nella sede dell'Associazione Ellera in via San Donato a Polcanto l'esperto Vito Peluso spiegherà come costruire un aquilone. L'evento si rivolge a famiglie con bambini e a tutti i curiosi desiderosi di imparare. L'obiettivo è far divertire tutta la comunità, soprattutto le future generazioni, facendo sì che bambini e ragazzi socializzino con i loro coetanei mentre apprendono tecniche artigianali manuali. Accesso gratuito, non è necessaria la prenotazione. L'Associazione Ellera offrirà una piccola merenda ai partecipanti, gradito ma non obbligatorio il tesseramento in loco all'APS, gratuito per i minori di 12 anni. L'evento avrà luogo nel giardino e in caso di maltempo avverrà all'interno. In occasione delle giornate rinascimentali di Scarperia, la Bottega d'Arte apre le sue porte in Piazza della Torricella per un'esperienza immersiva dedicata alle antiche tecniche artistiche del Rinascimento. I partecipanti potranno sperimentare la preparazione dei colori a tempera all'uovo secondo l'antica tradizione delle botteghe rinascimentali e la creazione di una lettera istoriata su pergamena impreziosita con foglia oro. Un laboratorio pratico a cura della pittrice Elisa Marianini rivolto ad adulti e bambini per riscoprire le tecniche dei grandi maestri e vivere in prima persona l'atmosfera di una bottega rinascimentale. Gli appuntamenti della durata di un'ora e mezzo circa sono sabato 5 settembre alle 18.30 e domenica 6 settembre alle 11 e alle 17. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 339-2933-799. Massimo 18 partecipanti per ciascun laboratorio. Sabato 5 settembre una giornata interamente dedicata a Rocco Scotellaro e Vincenza Castria tra letteratura, diritti civili e teatro. Il territorio mugellano ospita un doppio appuntamento a ingresso libero tra il Teatro Comunale Corsini di Barberino di Mugello e il Parco Mediceo di Pratolino a Vaglia. Due eventi dedicati alla memoria e all'eredità umana, politica e letteraria di Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico e indimenticato poeta della civiltà contadina del Mezzogiorno, su impulso dell'Associazione dei Lucani a Firenze in collaborazione con la città metropolitana di Firenze e il comune di Barberino di Mugello. La giornata prenderà il via alle 17.30 al Teatro Comunale Corsini di Barberino di Mugello con l'incontro dal titolo Sempre Nuova e l'Alba. Il convegno tratterà di Scotellaro e Vincenza Castria, nativa di Montescaglioso e figura di rilievo del movimento operaio e contadino lucano e meridionale, nonché portavoce della questione femminile. L'iniziativa sarà aperta dai saluti istituzionali della sindaca di Barberino di Mugello Sara Di Maio e del consigliere delegato della città metropolitana di Firenze Nicola Armentano. Seguiranno gli interventi accademici e storici di Teresa Megale, docente dell'Università degli Studi di Firenze, di Valdo Spini, oltre alle testimonianze dei sindaci Paolo Paradiso di Tricarico e Vincenzo Zito di Montescaglioso, di Francesco Novello, congiunto di Vincenza Castria, e dell'attore e regista Ulderico Pesce. A scandire i vari momenti del pomeriggio saranno gli intermezzi musicali dedicati ai temi dell'emigrazione eseguiti dalla band Carpineta Futuro Remoto. La celebrazione proseguirà poi in serata al Parco Mediceo di Pratolino nell'ambito della rassegna Un Parco di Musica con il sindaco contadino. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Una serata tra la storia etrusca e il fascino dell'universo. Sabato 5 settembre alle 21 il gruppo archeologico Dicomanese organizza un evento speciale nell'area archeologica di Frascole nel comune di Dicomano. Il titolo è Parliamo di stelle sotto le stelle, immagini dal cosmo, pianeti, stelle e galassie nell'atmosfera magica degli scavi etruschi. A cura di Enrica Giuntini e Riccardo Seghi. Ingresso libero. Per informazioni gruppo archeodicomanese @gmail.com. Il calcio storico fiorentino arriva a Firenzuola domenica 6 settembre. Il programma prevede alle 16 la sfilata storica con l'esibizione dei bandierai degli Uffizi, partenza da Porta Fiorentina, corteo per via Villani fino a Porta Bolognese, rientro in via Villani fino a piazza Agnolo, esibizione dei bandierai e rientro al campetto della piscina. Alle 17.30 partita del calcio storico fiorentino presso il campetto della piscina comunale di Firenzuola. L'evento organizzato dai veterani del calcio storico fiorentino Associazione 50 Minuti sarà un'occasione unica per vivere da vicino uno degli spettacoli più affascinanti della tradizione fiorentina. L'intera manifestazione è dedicata alla raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede venerdì 4 settembre alle 21 in Piazza dei Vicari la briscolata in piazza. Sabato 5 settembre alle 10.30 nel Palazzo dei Vicari la presentazione del libro sul D8. Nel centro storico dalle 18 a mezzanotte la serata rinascimentale, una serata immersiva nel Rinascimento fiorentino tra spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori e giochi di gagliardia. Domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo Rinascimento fiorentino con spettacoli, dame e cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca. Prosegue la rassegna cinematografica estiva itinerante Liberamente Cinema proposta dall'amministrazione comunale di Vaglia. Il quarto appuntamento a Fontebuona venerdì 4 settembre alle 21.15 presso il Circolo Arci Chiari di Luna con la proiezione del film di animazione per famiglie Encanto. La rassegna arriverà al termine col quinto e ultimo appuntamento domenica 6 settembre alle 21.15 a Caselline presso il giardino del centro civico con la proiezione del film Grazie ragazzi. Per la rassegna Dicomano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 7.30 e sono ad ingresso libero.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 4 minuti.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: people go.
1: Radio Mugello.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
10: In ogni momento della tua giornata,
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello. Io

non so mai chi sono, eppure sono io. Anche se oltre il vetro per me non c'è mai un Dio, ma questo qui è il mio corpo.

so mai chi sono io, sono per la gente. Coscienza iconoclasta, volgare, irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo comune.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze.

guardarsi intorno, come fosse il primo giorno dopo l'inferno. Tutto è fermo in un interno, tutto predisposto all'eterno. Sotto la polvere c'è della cenere, in quel posato.

partiti dalle case, dalle cose, dalle accuse, dalle scuse silenziose, dalle attese, da chi le ha deluse, da chi le ha pretese ed ora queste cose, importanti, cose da grandi, cose che arrivano, che non domandi, non rimandi, che tramandi.

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce, oppure il formato 60x40 effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Omicidio-suicidio sull'autostrada del Sole nei pressi di Barberino di Mugello. Nel pomeriggio di giovedì un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto per poi suicidarsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona Firenze Nova di Rifredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'autostrada. Nel bagagliaio con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della Polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo, che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante al ponte autostradale è stato trovato prima il cadavere del 36 e poi, poco distante, quello della donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto, sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio.
3: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 1893 1-8954, 1-8955 e 1-8964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio-Borgo San Lorenzo. Previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e il 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
2: A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlaccio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione. A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali. È tutto pronto per la 17ª edizione di Una Nota per l'evento musicale di solidarietà che venerdì 4 e sabato 5 settembre devolverà come ogni anno l'intero ricavato delle serate in beneficenza. Dopo 2 anni al Parco Sandro Pertini, la 2 giorni organizzata dall'Associazione Amici delle Biblioteche cambia luogo e si trasferisce al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, uno scenario inedito e dalla posizione più centrale che offre nuove possibilità. Sarà presente un'area street food, tornei di pallavolo, basket e calcio balilla e musica dal vivo e DJ set fino a tardanotte. Nel corso delle 2 serate il palco principale ospiterà giovani talenti del panorama artistico locale e regionale. Quest'anno i ricavati di Una Nota per la ricerca verranno devoluti a Fondazione Telethon e contribuiranno a finanziare la ricerca di cure per le malattie rare.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

Chuck. Madonna mia che faccia, ma che mattinata, che ancora un altro po' me la sarei dormita. Ma c'è gente che mi aspetta e che non vede l'ora di battere il Chuck. Pensa che dolore se ci metti le dita, ma devo concentrarmi che la scena è partita. Se poi non mi ricordo oppure sbaglio una battuta, sono tutti costretti a fare un altro Chuck. Chuck, Chuck, Chuck, passa la giornata, magari nel frattempo un'altra guerra è cominciata, una ragazza è sparita, eppure l'altra torre è crollata. Forse proprio mentre provi un'emozione o stai polemizzando con la produzione. Au, e so tre ore che aspetto. Ci sei nel prossimo Chuck. Facciamo finta di essere da un'altra parte, viaggiare, conquistare, fare scopa con la morte, sapere la verità.

giorno dopo l'altro nascono gli amori. Dai che se no ti distrai, però ti bacerei. E dai dai dai sbrighiamoci che c'è la partita. A me non interessa, ho tanti guai nella mia vita. Ma sì, e come ti posso aiutare? Io provo a batterti un chunk, così facciamo finta di essere da un'altra parte. Viaggiare, conquistare, fare stoppa con la morte. Sapere la verità, fregare la realtà. Puoi fare il papa, il pazzo, il furbo, l'assassino. Cercare di far ridere alle sette del mattino. Cacciare i guai dalla testa prima dell'ultimo chunk. Si spengono le luci, adesso è ora di dormire. Sono stanco al punto che sogno di non sognare, magari di non russare.

cercare, fare scopa con la morte, sapere la verità. Puoi dare la realtà, puoi fare il papa, il pazzo, il furbo, l'assassino, cercare di far ridere alle sette del mattino, cacciare i guai dalla testa prima dell'ultimo ciak. Fateci addormentare, ci aspettano altri ciak.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: sono le 23. State con noi. State con Radio Mugello.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello, con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali. Sabato 5 settembre alle 16.30 nella sede dell'associazione Ellera in via San Donato a Polcanto l'esperto Vito Peluso spiegherà come costruire un aquilone. L'evento si rivolge a famiglie con bambini e a tutti i curiosi desiderosi di imparare. L'obiettivo è far divertire tutta la comunità, soprattutto le future generazioni, facendo sì che bambini e ragazzi socializzino con i loro coetanei mentre apprendono tecniche artigianali manuali. Accesso gratuito, non è necessaria la prenotazione. L'associazione Ellera offrirà una piccola merenda ai partecipanti. Gradito ma non obbligatorio il tesseramento in loco all'APS, gratuito per i minori di 12 anni. L'evento avrà luogo nel giardino e in caso di maltempo avverrà all'interno. In occasione delle giornate rinascimentali di Scarperia, la Bottega d'Arte apre le sue porte in Piazza della Torricella per un'esperienza immersiva dedicata alle antiche tecniche artistiche del Rinascimento. I partecipanti potranno sperimentare la preparazione dei colori a tempera all'uovo secondo l'antica tradizione delle botteghe rinascimentali e la creazione di una lettera istoriata su pergamena impreziosita con foglia oro. Un laboratorio pratico a cura della pittrice Elisa Marianini rivolto ad adulti e bambini per riscoprire le tecniche dei grandi maestri e vivere in prima persona l'atmosfera di una bottega rinascimentale. Gli appuntamenti, della durata di un'ora e mezzo circa, sono sabato 5 settembre alle 18.30 e domenica 6 settembre alle 11 alle 17. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 339-2933-799. Massimo 18 partecipanti per ciascun laboratorio. Sabato 5 settembre una giornata interamente dedicata a Rocco Scotellaro e Vincenza Castria tra letteratura, diritti civili e teatro. Il territorio mugellano ospita un doppio appuntamento a ingresso libero tra il Teatro Comunale Corsini di Barberino di Mugello e il Parco Mediceo di Pratolino a Vaglia. Due eventi dedicati alla memoria e all'eredità umana, politica e letteraria di Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico e indimenticato poeta della civiltà contadina del Mezzogiorno, su impulso dell'Associazione dei Lucani a Firenze, in collaborazione con la città metropolitana di Firenze e il comune di Barberino di Mugello. La giornata prenderà il via alle 17.30 al Teatro Comunale Corsini di Barberino di Mugello con l'incontro dal titolo Sempre Nuova e l'Alba. Il convegno tratterà di Scotellaro e Vincenza Castria, nativa di Montescaglioso e figura di rilievo del movimento operaio e contadino lucano e meridionale, nonché portavoce della questione femminile. L'iniziativa sarà aperta dai saluti istituzionali della sindaca di Barberino di Mugello Sara Di Maio e del consigliere delegato della città metropolitana di Firenze Nicola Armentano. Seguiranno gli interventi accademici e storici di Teresa Megale, docente dell'Università degli Studi di Firenze, di Valdo Spini, oltre alle testimonianze dei sindaci Paolo Paradiso di Tricarico e Vincenzo Zito di Montescaglioso, di Francesco Novello, congiunto di Vincenza Castria, e dell'attore e regista Ulderico Pesce. A scandire i vari momenti del pomeriggio saranno gli intermezzi musicali dedicati ai temi dell'emigrazione eseguiti dalla band Carpineta Futuro Remoto. La celebrazione proseguirà poi in serata al Parco Mediceo di Pratolino nell'ambito della rassegna Un Parco di Musica con il sindaco contadino. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

complice e non ti scordo più. Piove adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce, cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: ponte a jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

resta con me, perché da solo non ho fame, poi non è bello cucinare, solo per me.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 32 minuti.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Encore un dimanche qui s'achève.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

www.radiomugello.it.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: È 1:31.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le due.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.